0: basso.
1: Enemmän tunnetta.
0: Enemmän bassoa.
2: Hit it. I promise I swear. I'm there, bitch.